San fe anancio yam chang ye fino tano to khoi lo ve yam thong lino.